bene che io sono abituato a darvi le informazioni non prima di aver verificato la fonte. Ebbene, è stato scientificamente, e ripeto, scientificamente comprovato che il paziente zero è un tedesco, un manager di 33 anni di Monaco, di Baviera.